0: Maroni, smettetela di cantare! Non avete sentito l'allarme? Sta bruciando la barchetta!
1: Cosa hai detto, nonno?
0: Volevo dire che sta bruciando la barbetta!
2: Ma che dici, nonno?
0: No, volevo dire la trombetta! No, la polpetta! Cioè, no, la pancetta!
3: Vuoi dire forse la casetta?
0: È mezz'ora che ve lo sto dicendo, ma che siete sordi?

0: ciao.
1: Ciao.
2: E corre incontro a me, tutta trafelata, dice caro tanta fretta, ripetendo 100.000 volte
1: ciao.
2: Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: E corre incontro a me, tutta trafelata, dice caro tanta fretta, ripetendo 100.000 volte.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

che hai conservato di me, tutte le cose graziose che mi ricordano te. Mandami indietro la piuma,

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente.